0: Pasquale la mano di Norina e un anno a segno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, che fia verde!
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: E io consento, corri a prendermi.

regina deve mantar. Ed è bellita, una regina deve mantar. Sento mi piazza, qualche ragazza, lei come quella, cercamela. Una decina deve mantar, senza colore, la sia, il minuetto, la follia,